C'ero cati porizia, pu per mondro palà, giandicon che medune, mucunane tu chieri,